ano a chime di si a ensembe di mfu pano peme de meba kan kacha si gana mr daroma sakin kan sim nyina dia mo bibia di sipa don ba kwabna wusi e the weather update no beto aso dia maye

ya won ya wo dia wo ha wa wo mi e bi a temi di Ero ti first of all media sida mo twa di ampo se wo how ti bia bia na mi wo mu ana enye no a me de to nani mo no twa di ampo and they were you me free more bia won so adwa wuti e mi no de ne so

Right, di abusiya tuna se mi di ade. Ah, do you know ba? Kwa jo amponsa. Oh, krubi atia bradina na.